sembrano pianto, sono salate, sanno di mare. Chissà tra noi si trattava d'amore.

essersi persi. Adesso è tardi e dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.

che chiude il discorso delle affinità. Forte petomane, scritta dal diavolo in spregio evidente della civiltà. Forse tu non mi amerai, mi incontrerai, sorriderai, ma non mi amerai. Forse tu non mi amerai, mi ascolterai, mi seguirai, ma non mi amerai.